radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio,

diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, mucho diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso, diverso,

Ya ha llegado el momento, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, al

El presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente del pres
Todos 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,

Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga

Dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice

del barrio, del barrio, del barrio, del barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio,

Frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito, frente al delito